0: andando verso la vittoria del Napoli. Costa offerta per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio e 89.9.